La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure finiscono.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

Close up. Io perderò. Questa partita qui. Finirà così.

non so. Cosa succederà? Io questa vita qui non la capisco già.

Pedro. Pedro.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Bisogna che prima o poi ne faccia qualcosa di me. Vediamo un po'. Cosa posso fare da grande? Adesso ho 37 anni. Andate a lavorare. Mio zio non è ancora morto. Lui l'ha sempre detto che io sono sprecato. Eh sì, perché io potenzialmente potrei far tutto. Non so se provare o no. Potrei riscrivermi all'università. Mi mancano 25 esami. Sono stato stupido però, eh? Potevo approfittare al tempo degli unni. Sì, quando si entrava nelle aule dai professori col libretto in mano. Firma vecchia bagascia! Non avevo messa di paura al tempo degli unni. Ditemi pure borghese, non di più. Il termine borghese di merda per loro era il più leggerino. Era come dire che uno non aveva più 20 anni. Come firmavano? 30, 30, 30. Non avevo messa di paura al tempo degli unni. Ora Attila è consigliere regionale. Gli unni sono un po' sfasciati, è normale. Dopo i periodi di splendore, dopo le vittorie, si sa, come l'impero romano, ti metti a suonare la chitarra e la fine. No. L'università non va più bene. È tornato tutto come prima. Anzi, ti fanno certi mazzi. E fanno bene, eh. Hanno bisogno di gente preparata per la produzione. E il fine giustifica i mazzi. No, per ora va bene, mi arrangio. Lavoretti qua e là, saltuari, che se un domani uno fa lo scrittore li mette nella biografia. Ne ho due più di Henry Miller. Henry Miller non ha fatto Il ladro e Le collanine. A noi ci hanno rovinato quelli lì, i Miller, i Kerouac. On the road, on the road. On the road noi e loro a casa. Gattacci neri finti. Hanno portato scalogna solo a noi che siamo ancora qui a vendere le collanine. Non posso mica vendere le collanine fino a 65 anni. Bisogna che mi dia un limite. Non mi ci vedo. Magro, tutto bianco. Un po' d'artrosi ma allegro. Il nonno dei fiori. No. Riprenderò a studiare, diventerò ingegnere, passerò dall'altra parte con i gatti bianchi. Un momento, calma. Li guardo un po' prima. Io non diventerò come loro, questo è certo. Li vedo. Li vedo sempre pronti a rincorrere un direttore nei corridoi, a divincolarsi vicino a lui parlandogli un po' dal basso, ossequiosi, scodinzano, continuano a corrergli dietro, inciampano, lo raggiungono ancora, sempre più bassi, e poi se lo guardano e lo seguono a passettini, annuiscono, viscidi, striscianti, schifosi. E a casa? Minestrini al burro, il corriere. Ci vogliono delle minestrine al burro per essere come loro. E la moglie come li capisce. E i tre figli. Ci vogliono tre figli. Scopano però, eh? Non mi sembrava. Certo, ci vogliono tre figli. E l'amore, la fedeltà. La loro fedeltà a tutto, come hanno fatto.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo.

fino a di me, no, perché disse, circa mi capi, non voglio sapere niente, ma a tu. I do.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica.

incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno semi miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiato.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tipo scherzoso, giocoso, scontroso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa lo c'è noi là là. La nave la spacca col tuono, che tipo, che cosa l'oceano che è. Per lui è soltanto uno sbuffo, si scrolla il cielo di dosso in un tuffo.

lui è soltanto un balocco, la burrasca che gonfia nel fiocco. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa è la cena, la la. Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo, che cosa l'oceano che è? Che tipo scontroso, giocoso, scherzoso, che tipo l'oceano che è?

rolle, rulla, tonde oleosa, grassa e sottosa, piena di barili d'olio, solo un mammifero senza piedi. La più bella l'ho vista nuotare sulla costa d'oceano polare. A Raboniere non manchi la lena quando colpisca la balena. Round the way, della tempesta non si importa, tanto sa sempre nuotare, è un gigante di forza, è la regina del mare. Non aspetta quel tuono, anche ci serve un tuono, non vogliamo dei tuoni, noi vogliamo del rum.

0: Grazie. Questo nostro show in realtà è un altro tentativo di fare decollare il sogno di Fonopoli. Un bel applauso. Ma abbiamo parlato già troppo di Fonopoli. Adesso...
1: Gut, auf Deutsch. Moment bitte. Entweder Fleisch oder Fisch. Gut. Oh, right. Gut.

0: Uè, Luca.
1: Ui, ciao,
0: Uè,
1: anima,
0: oggi
1: Lu.
0: c'ho.
2: Ho telefonato a zio Pino e ha detto che è successo un fatto esagerato, una fanulezza simile.
0: Ovvero.
3: Uè, Pino.
4: Voglio sapere, è morto lì.
2: Niente più, è morto lì.
4: No, è morto lì.
0: E mo?
4: È vivo lì.
2: Che è vero? Mo lo fanno
4: nato.
2: Non
4: fanno
2: nato.
4: E
0: vai!
4: A dove? A dove?
0: E vai, uè!

nelle giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima

o da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista, il nuovo qualunquista. Guarda anche lui il presente, un po' stupito di non aver capito niente. L'attesa è il risultato in retroscena di questa nostra vita troppo piena. È un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto. Un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte

buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

Simplified. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

arrivassi in città e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Baby, è un mondo super. Perché alla fine sono soltanto 1.300.000.000 le persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Baby, è un mondo super. Perché il giro d'affari di un giorno delle nostre borse equivale al prodotto interno lordo di un anno dell'Africa intera. Baby, è un mondo super. Perché alla fine noi che siamo di qua, dal terzo mondo, ci permettiamo di dire, se la caveranno con la cultura. Beh, baby, è un mondo super, perché su questo pianeta ci sono più di 1.000.000.000 di analfabeti, uno ogni 6 abitanti. Ma è anche un mondo super perché ognuno di noi produce ogni anno 4 quintali di rifiuti solidi e più di una tonnellata di rifiuti gassosi. E perché in questo momento ci sono il 50% delle foreste tropicali che c'erano soltanto 50 anni fa. Uno dice, non fare il catastrofista. Tutto sommato ne avremo ancora fino al 2037. Poi ci penseremo, faremo un mondo senza foreste tropicali. Oppure vuoi fare il catastrofista soltanto perché in questo baby è un mondo super? Questa deforestazione ha prodotto la più grande estinzione di specie animali dal tempo dei dinosauri. Baby, è un mondo super. Bill Gates nostro, che non stai nei cieli e non capisci il perché e questa roba ti sta sul cazzo da morire, dacci oggi il nostro chip quotidiano. Amen.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato.

l'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Life, music, never die.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli, c'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Mare in Cold is Gone.

0: noi a Gino lo belamo.
1: No, non è stato Gino. Non è stato Gino.
0: E chi è che ha preso la trivenza del disco del nostro che è volato?
1: Boh, che ne so. Sarà stato Mario.
2: Mario.

0: suo amico.
1: Noi a Mario lo menamo.
2: Sì, ma lui è amico nostro, latte sui derivati, amici, suonare insieme.
1: Tu Gino.
2: No, io no Gino.
1: Tu Gino e fa comunella e protegge Mario. Io da una botta e voi muore tutte e due.
2: Senti, guarda, non fare così. Lui è Marco, noi amici, latte sui derivati, noi suonare insieme. Senti odore del gruppo, annusa Mario. Ecco, ora annusa te stesso. Stesso odore, noi amici.
1: Uguale.
2: Infatti, uguale.
1: Come
2: perché
1: si spiega?
2: Perché uguale? Perché siete amici. Odora anche me adesso, senti.
1: Peggio. Tu molto più amico. Tu amico, lui Mario.
2: No, senti, guarda, concentrati, dai. Marco. Marco.
1: Mar.
2: Dai.
1: Mar. Mari. Mar. Marcazzo di nome, Mar. Mar, no chiacchiere, botte.
2: Dai, concentrati.
1: Meglio
2: dai.
1: Mario. Mario, mena, botte.
2: Dai, su, dai. Mar.
1: Mar. Mar. Mar. Mar. Mar. Marco.
2: Oh, Marco. Oh.

0: tastiera Enrico the Teacher Cosimi.
1: Enrico lo menamo.
0: Alla chitarra Fabio de Fabulo Staddeo.
1: A Fabio lo menamo.
0: Al sax Gigi Baby Pozzi Pezzi.
2: Tu basta musica.
3: Sei circondato, eh?

questa, chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua.

Pescara.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

mi dissero una volta che me ne ero andato. Ma quando? Però quando, se sempre sto tornando a casa, quartiere, città, e mai nessuno di voi è il mio quartiere, il mio barrio. Così

avrei spalle su cui appoggiare le mani, orecchie a cui confessarmi, e casa, e luna, e stelle che dall'alto sul tetto della casa dei miei vecchi mi direbbero: fermati qua.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Gracias, gracias. Al Dominican Austin. Antonio Andona, anche la tastiera computer.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Cato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sorriso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo.

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai. Sei fortunato che non ero in teatro.
2: State
0: quel giorno ero sul palco.
2: Radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Curse or kill.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru e trasmetto dagli studi di Redonair, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo artisti sardi di tutti i generi, purché facciano buona musica. E oggi, dopo la scorpacciata di reggae della settimana scorsa, torniamo al jazz vero.

Quindi oggi parliamo di jazz e di Sardegna, che poi quando si tratta del nostro ospite odierno le due cose non è che si sovrappongono, è proprio che diventano la stessa cosa. Paolo Carrus è un pianista, compositore e arrangiatore, uno di quei musicisti che magari non trovate sulle prime pagine dei giornali nazionali, ma che chi segue il jazz italiano conosce bene. E che chiunque abbia avuto la fortuna di sentirlo suonare dal vivo difficilmente lo dimentica. Oggi proviamo a raccontarlo un po', da dove viene, cosa ha fatto, perché vale la pena di parlarci su. E cominciamo dall'inizio. Paolo Carrus nasce a Sassari nel 1960 e inizia a studiare musica nel 1979 al conservatorio della sua città natale, con una formazione classica. Ma il jazz lo prende presto, in modo abbastanza totale. In quegli anni trovare una scuola di jazz in Sardegna era praticamente impossibile, non c'era nulla. Quindi lui fa quello che fanno tutti i musicisti appassionati quando mancano le strutture, si arrangia. Appena ha qualche soldo in tasca, corre al negozio di dischi, li compra, li ascolta, li riascolta, cerca di riprodurre quei suoni al pianoforte di casa. Il jazz, come si dice, lo prende come un virus e non se ne andrà più. Nel 1983 fa una cosa importante, partecipa al seminario estivo di Siena Jazz, uno dei punti di riferimento della formazione jazzistica in Italia, e li studia con Franco D'Andrea, uno dei pianisti italiani più importanti di sempre. E nello stesso periodo incontra Bruno Tommaso, contrabbassista e compositore romano, con cui collabora anche nella stesura di una colonna sonora. Quell'incontro risulterà decisivo. Tommaso è quello che lo avvia seriamente alla composizione e agli arrangiamenti per Big Band, una dimensione che Paolo Carrus porterà avanti per tutta la sua carriera. Un'altra figura fondamentale in quel periodo, indovinate un po', è Paolo Fresu. I due si incontrano durante gli anni di studio e Paolo Fresu, che è già proiettato verso una carriera internazionale, diventa un punto di riferimento per i primi passi di Paolo Carrus nel mondo del jazz.

Nel 1984 Paolo Carus si trasferisce a Cagliari e forma il Billy's Garage Trio, insieme al batterista Billy Secchi, il garage era suo, e al contrabbassista Salvatore Maiore. Un trio, formato classico del jazz, è un nome che già dice qualcosa, c'è dentro un po' di ironia, un po' di leggerezza. Nel 1988 incidono il primo disco di jazz, ma è registrato in Sardegna. Si intitola semplicemente Billy's Garage Trio e viene pubblicato in sole 300 copie da Jazz in Sardegna, un'edizione limitatissima, quasi artigianale. I brani sono firmati in gran parte da Paolo Carus, che già da subito si rivela non solo un pianista, ma un compositore con una voce propria. È interessante pensare a quel momento storico. Siamo nella Sardegna di fine anni Ottanta, il jazz sull'isola è una cosa piccola, di nicchia, portata avanti da uno sparuto gruppo di sognatori, come qualcuno ha scritto. E Paolo Carus è lì, in mezzo a quel gruppo, e ci crede.

Poi arriva a quello che molti considerano il lavoro più significativo della sua carriera, il progetto Sardegna oltre il mare. L'idea è ambiziosa: prendere il patrimonio musicale tradizionale sardo e rielaborarlo attraverso il jazz. Non è una cosa semplice come potrebbe sembrare, non si tratta di mettere insieme melodie folk e accordi jazz tanto per fare fusion. Si tratta di ripensare davvero quella musica, di adulterarla, la parola è di chi ne ha scritto, ma sempre con rispetto ed eleganza. Si tratta di trovare un linguaggio in cui le due cose si tengono insieme senza che nessuna delle due perda senso. In questo progetto, Carrus mette in campo una delle sue qualità più riconoscibili, la capacità di assemblare organici complessi, di far lavorare insieme tanti musicisti diversi. È uno che sa gestire le moltitudini, sa far convivere le pulsioni individuali con lo spirito di gruppo. E non è una cosa ovvia nel jazz, dove l'ego del solista è spesso protagonista. Di quella stagione fanno parte tre dischi fondamentali: Sardegna oltre il mare, Odras con la partecipazione di Paolo Fresu ed Echi realizzato col suo New Ensemble. Tre tappe di un percorso coerente in cui la Sardegna e il jazz smettono di essere categorie separate.

Una cosa che colpisce, guardando la carriera di Paolo Carus, è la lista di musicisti con cui ha lavorato. Non parliamo solo di nomi locali, parliamo di alcuni dei jazzisti più importanti del panorama italiano e internazionale. Paolo Fresu, già citato, Pietro Tonolo, Claudio Fasoli, Enrico Rava, che è stato per decenni il punto di riferimento del jazz italiano nel mondo, Flavio Boltro, Maurizio Gianmarco, Tiziana Ghiglioni, Franco Cerri, col quale Carlos ha avuto uno di quei momenti che restano impressi, suonare con chi ti ha fatto sognare da ragazzo. E poi nomi internazionali, John Faddis, Big Sexton, Steve Grossman, Billy Cobham, batterista leggendario, Lester Bowie, Pat Metheny, gente che nel jazz mondiale conta qualcosa. Questo per dire che Paolo Carus non è rimasto in un angolo, ha circolato, ha suonato, ha portato la sua idea di musica in contesti diversissimi.

Dal 2001 Paolo Carrus inizia a insegnare alla Scuola Civica di Musica di Cagliari e lì fa un'altra cosa importante. Fonda e dirige la Civica Big Band. Una big band con una ventina di musicisti è una cosa costosa e faticosa da tenere in piedi. Richiede coordinamento, impegno collettivo, risorse, ma è anche una delle esperienze musicali più ricche che esistano, sia per chi suona, sia per chi ascolta. E Paolo Carrus ci si dedica con la stessa serietà con cui ha fatto tutto il resto. Parallelamente collabora con la Maggiolina Jazz Orchestra di Roma, con cui c'è il disco orchestra, e il jazz delle big band rimane una delle sue passioni centrali, un terreno su cui continua a lavorare come compositore e arrangiatore. C'è un filo che attraversa tutta la sua carriera da questo punto di vista. La trasmissione, la voglia di far crescere la scena, di portare altri dentro questo mondo. Lo si vede nel modo in cui lavora con i musicisti più giovani, nel modo in cui costruisce progetti collettivi. Qualcuno ha fatto un paragone con Duke Ellington, sicuramente azzardato, esagerato, ma si capisce il senso. Duke Ellington era il centro di gravità di una scena, capace di tenere insieme persone e stili diversissimi. Paolo Carrus ha svolto un ruolo simile nel jazz sardo. Non il solista che brilla da solo, ma il musicista che fa funzionare tutto l'insieme. Paolo Carrus ha inciso parecchio nel corso degli anni e ogni disco racconta qualcosa di diverso. Eponymous Man nel 2004 col clarinettista Paolo Cartamantiglia, Immersione nel 2005 con Nicola Pilas al sax e Massimo Tore al contrabbasso e Roberto Pellegrini alla batteria, Melodrams nel 2007 col suo quartetto. Nel 2012 due uscite, Just One of Those Things con Love and Jazz Quartet, un progetto vocale con Lucia Fodde, e la formazione del Paolo Carrus New Ensemble col primo disco intitolato Open View. Sono lavori di un musicista che non si accontenta di far sempre la stessa cosa, cambia organici, cerca suoni nuovi, non si fossilizza su un'unica formula.

Negli anni più recenti Paolo Carlos ha continuato su più fronti. Con la cantante Francesca Corrias lavora stabilmente in quartetto, un formato che, come si dice spesso nel jazz, è quello che più bilancia libertà e struttura, e il loro repertorio spazia dal Great American Songbook alle canzoni europee, passando per ritmi latini e eccetera. Gli arrangiamenti sono di Paolo Carlos e sono quella cosa che sanno fare solo i grandi arrangiatori: esaltare la voce senza sovrastarla. Ha collaborato con la cantante Manuela Mameli in un progetto che riprende il dialogo fra la tradizione sarda e il jazz, lo stesso terreno di Sardegna oltre il mare di 20 anni prima, ma con composizioni nuove, con una generazione nuova di musicisti. Ha partecipato a concerti orchestrali importanti, come la Sardinia in Stable Orchestra, un lavoro dedicato al compianto Carlo Mariani, maestro di Launeddas, che includeva 3 suonatori di quell'antico strumento sardo all'interno di una grande orchestra jazz. Un intreccio coraggioso tra mondi che difficilmente si parlano. E ha guidato la Latin Jazz Orchestra in un concerto memorabile ai giardini dell'Exma di Cagliari, dedicato a Laura Raia, altra figura storica dell'ambiente musicale cagliaritano. Negli anni Paolo Carlos è diventato anche un punto di riferimento istituzionale per la scena jazz isolana. Ha presieduto la giuria del premio Isio Saba, un riconoscimento dedicato a uno dei fondatori del jazz in Sardegna, nella sua prima edizione nazionale. È stato e continua ad essere uno dei volti del festival Ai confini tra Sardegna e Jazz di Sant'Anna Arresi, uno degli appuntamenti jazz più importanti del Mediterraneo, che negli anni ha ospitato Pat Metheny, Lester Bowie, Dan Moy e decine di altri nomi internazionali. Questo per dire che Paolo Carlos non è solo un musicista, è uno che ha contribuito a costruire una scena e un'identità per il jazz sardo.

0: Allora, Paolo Carrus, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, insegnante, un musicista che ha attraversato 40 anni di jazz sardo tenendo sempre il filo di due cose, la qualità e la curiosità. La qualità perché non ha mai smesso di cercare la forma migliore per quello che voleva dire, e la curiosità perché non si è mai fermato su una sola formula. Ha continuato a cambiare formazioni, a cercare suoli nuovi, a mettere in dialogo mondi diversi. Se siete in Sardegna o se ci capitate, cercate di beccarlo dal vivo, perché certe cose si capiscono meglio quando le senti suonare in una stanza. Oggi abbiamo ascoltato nell'ordine i Billy's Garage Trio con ospite Paolo Fresu, live al Gezzino di Cagliari il 29 dicembre del 95, No dall'album Sardegna oltre il mare, Épanouissement dall'album omonimo con Paolo Cartamantiglia, Billy con la civica big band Paolo Fresu al concerto in memoria di Billy Sechi al Teatro delle Saline di Cagliari 29 dicembre 2005, Swing Today dall'album Melodrums, Franco Cerri e la Paolo Carrus Big Band live all'Expo Jazz European a Cagliari 6 giugno 2011, Ballo Dispari dall'album Echi. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per una delle prossime puntate, scrivetemi una mail a quattromori@redonair.it, 4 mori in lettere tutto attaccato, o mandate un messaggio WhatsApp al numero 351 459 3144, oppure ancora postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club, suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Finalmente siamo tornati dopo una pausa piuttosto lunga, devo dire, però ce l'abbiamo fatta, siamo di nuovo qui con l'Ornitoritmo e abbiamo contato le puntate fatte insieme con Orni e praticamente ci siamo accorti contando tutte le... ecco, infatti, sì, lo so, vabbè, le contate tu, sei stato bravo, ho capito, però abbiamo contato le puntate, abbiamo fatto ben 40 puntate, abbiamo raccontato veramente di tutto, ma c'è ancora tanto da raccontare sulla musica e oggi partiamo col botto, perché partiamo con Janis Joplin, che è stata una delle più grandi cantanti blues, rock, soprattutto blues, della storia della musica. Purtroppo anche lei appartenente al club dei 27 cosiddetti, cioè le persone, cioè i grandi musicisti, i grandi cantanti che sono morti purtroppo a 27 anni, ci hanno lasciato presto, la maggior parte per problemi legati alla droga e niente, quindi l'abbiamo persa troppo velocemente. Poteva regalarci delle cose ancora più belle di quelle che già ci ha regalato, però ovviamente Janis rimane nei nostri cuori, nei solchi dei dischi che ci ha lasciato, che per noi sono uno dei tesori più grandi che possiamo conservare. Quindi oggi partiamo con Janis Joplin e vi raccontiamo una storia particolare su Janis Joplin, cioè un suo grandissimo amore finito però purtroppo non in maniera, diciamo così, consolante, ma purtroppo che si è andato a incastrare nella sua tragedia umana e personale. Quindi io adesso bando alle ciance, chiedo alla regia di mettere immediatamente quella che già sapete cos'è, la sigla.

Oh, dicevamo di Janis Joplin. Oggi è di lei che parleremo. Questa ragazza è nata a Port Arthur, in Texas, il 19 gennaio del 1943. Avrebbe però dovuto pagare un prezzo molto alto a quella intensità che le permise di lasciare un segno così profondo nella storia della musica. Potremmo definire la potenza dolorosa delle sue interpretazioni, così autentiche, penso che ve la ricordate nei filmati che avete visto, così reale, aveva bisogno di consumare carne, sangue e anima, e il vissuto di insicurezze della piccola Janis è unito a un carattere ribelle, questo bisogno di consumare è stato alimentato da una serie di problematiche che ha dovuto vivere in infanzia. La famiglia, comunque, in famiglia era comunque amata, aveva un padre ingegnere, una madre impiegata, un fratello, una sorella, insomma, faceva una vita abbastanza tranquilla in famiglia, anche se c'è da dire che non amavano molto quello che poi Janis sarebbe andata a fare, ma comunque sfido chiunque in quell'epoca a immaginare dei genitori che appartenevano un po' alla classe piccolo borghese di una piccola cittadina americana di vedere la figlia che prendeva, scappava e andava in giro per l'America a cantare il blues, quindi da questo punto di vista non è stata molto amata, però in generale non aveva grossi problemi in famiglia. Il problema ce l'aveva con la piccola cittadina appunto dove abitava. Era una piccola cittadina asfissiante di circa 60.000 abitanti e questo fatto qui l'ha pagato amaramente. Lei era fragile, ma al tempo stesso anche molto anticonformista e chiaramente non poteva essere accolta bene nella provincia americana dei suoi anni, immaginate questo. E tra l'altro di certo non al sud dell'America, di certo non una come lei, una ragazzina poi tra l'altro un po' cicciottella, con l'acne e con un disperato bisogno di farsi accettare, che tra l'altro invece veniva schernita, derisa o peggio, come diremo oggi, bullizzata dai suoi compagni. Anche quando poi è cresciuta, cioè è diventata un po' più grande andando a fare il college, cioè quindi una scuola superiore, non è che le cose sono andate molto meglio. Per esempio, faccio un esempio che vi racconta un po' le cose come andavano, un gruppo di studenti del college organizzò con quelle confraternite che sapete funzionavano un po' in America, eccetera, un concorso di bellezza. E alla fine votarono la ragazza più bella del college, che ovviamente non era lei, non era Janis, perché a lei riservarono il premio come il ragazzo più brutto del college. Questo vi fa pensare e capire le ferite che si portò dietro Janis e il mondo che in qualche modo la circondava, un mondo in fondo violento, terribile. Però non per questo Janis era disposta a cambiare le sue idee e il suo modo di essere, anticonformista, eccetera. Era insicura e vulnerabile, sì, certo, ma non certo però debole e arrendevole. Quando poi, da adolescente, scoprì in qualche modo, anche casualmente, il suo dono particolare, cioè la voce, una via d'uscita si vide comparire all'orizzonte. Appunto, come dicevo, quel dono era la voce, una voce potente e tormentata allo stesso tempo, però piena di passione, di anima. E fu la musica a portarla lontano da quel mondo che le stava stretto. Prima Austin, appunto, con i suoi locali, poi la San Francisco di Hythe and Asbury, quella della controcultura, per capirci, quella del beatnik. E era tutto un altro mondo, ovviamente, scoprì altre cose, altre persone. Infatti qui scoprì gli hippie e loro la scoprirono come la cantante di un gruppo che si chiamava The Big Brother and the Holding Company. La band a cui lei in qualche modo si era affiancata grazie a un personaggio che si chiama Chet Helms, che era un promoter che l'aveva conosciuta in Texas.
a Texas, ma a San Francisco trovò anche qualcos'altro, purtroppo. Trovò la droga, uno degli incubi che ne segneranno la vita e la morte. Proverà a liberarsene in un percorso ondivago tra la California e il Texas, dove tenterà di ripulirsi, diciamo così, anche in seno alla famiglia, però purtroppo ci ricadrà sempre. Tutte le fragilità e il bisogno di amore che l'accompagnavano da sempre, come dicevamo, le insicurezze e le debolezze, lei però le ha sempre combattute col fuoco. Quella che il pubblico scoprì nei primi anni di carriera, quelli dell'esordio con il primo omonimo album dei Big Brother and the Holding Company, che dicevamo prima, e della consacrazione sul palco del Monterey Pop Festival, fu una donna che apparve sboccata, che si esibiva sfrontatamente la propria carica sessuale con uomini e donne. Molti furono gli amori di Janis, e infatti oggi noi parleremo di un suo grande amore, forse il più grande amore di Janis. Tutto in lei era eccessivo, la sua voce. Vi ricordate i suoi boa di piume, no? Avete visto qualche film, qualche documentario? Il look molto stravagante, vabbè, in linea un po' con i tempi. E i suoi comportamenti, le sbronze di Southern Comfort e il consumo, purtroppo, come dicevamo prima, di stupefacenti. Ma se la persona di Janis Joplin è stata sempre alla ricerca disperata di qualcosa con cui riempire questo, diciamo, vuoto interiore, l'artista però rimane impressionante. Cheap Thrills del 68, il secondo album dei Big Brother and the Holding Company, raggiunse il primo posto delle classifiche e la incoronò definitivamente come star. Quel disco ha una primordiale carica blues e la voce della Joplin scava con drammatica profondità nel solco di, per esempio, Bessie Smith, di Odetta, di Big Mama Thornton. E l'album, che contiene le sue versioni di brani come Ball and Chain, Piece of My Heart, ma anche una Summertime che conoscete tutti, che Gershwin probabilmente non avrebbe mai pensato così straziante. E lei invece l'ha resa veramente straziante e ha toccato il cuore di tutti. Per carità, grandissimo brano, ma la versione di Janis ovviamente ha toccato veramente tutti. Il successo di Janis fa nascere gelosie in seno, appunto, ai Big Brother and the Holding Company, di cui senza di lei ben pochi avrebbero sentito parlare, ovviamente, perché insomma era lei che li trascinava. Quindi se ne separa, i gruppi si susseguono insieme con Janis e con essi i tour in patria, ma anche in Europa, in Canada. Prima viene la Cosmic Blues Band, con cui registra nel 69 I Got Them All the Cosmic Blues Again Mama. Poi i Faulty Boogie, stava lavorando con loro tra l'altro quando morì, come vedremo più tardi. Quell'album prodotto da Paul Rothschild, lo stesso che aveva, diciamo così, promosso i Doors, e il suo epitaffio avrà per titolo il suo soprannome, perché Janis aveva un soprannome, secondo me azzeccatissimo, che era Pearl, cioè perla. E quindi adesso ci andiamo a sentire due brani iconici, stupendi, di Janis. Il primo che sentiremo, appunto, è la straziante Summertime, come dicevamo prima, e subito dopo sentiremo Cry Baby, due brani che la rappresentano moltissimo. E poi ci andiamo a raccontare, ci andiamo a sentire la famosa storia d'amore di Janis.

Siamo tornati qui in studio. Mi domandavo, ma chissà se Janis Joplin usava l'autotune? No, probabilmente no. Vabbè, a parte gli scherzi, cioè una voce eccezionale, un'interpretazione ancora più grande forse della voce, una cantante straordinaria. Scusate, ma io ogni volta che sento Janis Joplin mi commuovo perché veramente tanta bellezza. Ma la vogliamo raccontare questa storia d'amore? Perché in fondo è una storia d'amore bellissima che purtroppo, come raccontavo prima, poi non è andata a finire molto bene. E tra l'altro c'è anche un epilogo, sempre verso la fine della storia d'amore, che ovviamente adesso non anticipo, vi racconterò riguardo a quella che viene chiamata la lettera mai arrivata. Ma andiamo per ordine, allora. Quindi vi abbiamo raccontato un po' la vita di Janis, quello che ha fatto, eccetera. Poi nel febbraio del 1970 Janis Joplin, che era all'apice del suo successo, ma già profondamente turbata da dipendenze e da tensioni interiori, decise di andare in Brasile con l'intenzione di disintossicarsi. Cioè, sapete che c'è, stacco tutto, parto, vado in Brasile, lì vado in qualche spiaggia, mi vado a rilassare, voglio non pensare più a niente, forse magari mi vado anche a disintossicare dalla droga. La meta, abbastanza banale, fu Rio de Janeiro, dove arrivò poco prima del carnevale. Tra l'altro era stata accompagnata dall'amica e stilista Linda Gravindes. Jenny sperava che il calore tropicale, le spiagge, insomma il popolo brasiliano, potessero offrirle, come dire, un rifugio dalla spirale discendente della sua dipendenza da eroina. Tuttavia, quel che invece trovò fu un mix di libertà esplosiva e caos ancora più grande, perché insomma, voglio dire, la scelta forse doveva scegliere la Svizzera probabilmente. E il carnevale, cioè immaginate le spiagge, le feste, i bagordi, insomma, macello. Ad esempio, all'arrivo al suo lussuoso hotel che si chiamava Copacabana Palace, non so se esiste ancora, Janis provocò scalpore. Si narra che fece il topless in piscina. Immaginate a quei tempi, che fu invitata a uscire proprio dall'hotel, andare via. In quei giorni in Brasile la cantante parve sperimentare una forma di cura sommaria, potremmo definire, abbandonare i soliti contesti dell'industria musicale statunitense e scommettere, diciamo così, su una pausa, forse, chi lo sa, magari poteva diventare anche una rinascita. Ma il destino, voi sapete, che ci mette sempre lo zampino. E durante il soggiorno a Rio, Janis incontra David News, un giovane americano, ex Peace Corps, studente di diritto, viaggiatore, che stava anch'egli esplorando una via alternativa alla propria vita. L'incontro avvenne casuale sulla spiaggia di Ipanema, in quel momento in cui Janis stava cercando appunto un po' di leggerezza. E David, appena si incontrarono, anche lui americano, eccetera, non la riconobbe subito. Questa cosa affascinò molto Janis. La rarità di essere trattata come una persona normale la colpì. I due iniziarono un'avventura che, pur breve, fu profondamente significativa per lei. Si misero in viaggio insieme, in un vero e proprio road trip che un po' era un po' di moda in quei tempi, no? Andavano in moto da Rio verso Bahia, passando per la costa brasiliana, in scenari che avrebbero fatto da sfondo a un amore di quelli, sa, da film praticamente. Durante quel viaggio, tra l'altro, Janis ebbe anche un incidente, non grave, però nella zona di Cabo Frio pare che la moto colpì una barriera o un divisorio, adesso non so, e lei rimase momentaneamente incosciente. Ebbe praticamente una commozione cerebrale, non grave, ma insomma. Eppure, ogni momento insieme, anche in situazioni di questo genere, pareva trasmetterle un desiderio di normalità, di amore, che era quello che lei cercava, di un'ancora lontano dai riflettori e dalla pressione della fama che stava vivendo in America. Secondo diversi biografi, Janis definì David il suo primo vero amore. Nel corso di quella permanenza brasiliana, la cantante, tra l'altro, comprò oggetti artigianali, bijou in pietra sabbia e persino un braccialetto a Salvador che arrivò a tatuarsi sul polso,
simbolo di un momento di felicità, di contatto con qualcosa di semplice, naturale, normale, genuino. Quel periodo brasiliano rappresentava per Janis un momento di speranza, quindi non solo per l'amore, ma anche per un possibile cambiamento di vita. E adesso ci andiamo a sentire un altro brano di Janis, un po' più divertente, diciamo così, i limiti, che si intitola Me and Bobby McGee.

Quando Janis e David fecero ritorno negli Stati Uniti nei mesi immediatamente successivi, quindi stiamo parlando del marzo del 1970, sembrava che, diciamo così, il loro legame potesse andare oltre quell'avventura vacanziera. E Janis manifestò l'intenzione di stabilirsi, insomma, magari di sposarsi con lui. Cioè, pensate, Janis, la pazza scatenata che abbiamo conosciuto prima, dei concerti, della vita dissoluta, della droga, eccetera, era rinata come persona. E innamorata follemente del suo David, adesso pensava, tra virgolette, di rimettere un po' la testa a posto e magari di sposarsi con lui, di rifarsi una vita e di cominciare a vivere in un altro modo. Tuttavia, come sapete, la realtà è sempre più crudele. Purtroppo i demoni della dipendenza in America la stavano aspettando e le condizioni erano instabili. Janis ricadde nuovamente nell'uso di eroina e di alcol. In una crisi di gelosia ebbe con David, sfociò in una lite violenta, appunto, che Janis, secondo alcune fonti biografiche, avrebbe rotto una bottiglia di vodka sulla testa di lui. E da quel momento il rapporto si deteriorò rapidamente. David fece decisa di allontanarsi, viaggiare altrove. Janis restò sola, più fragile che mai, incapace di far fronte alla sua depressione e ai suoi vizi. Quel vero amore che aveva incontrato in Brasile non fu abbastanza per salvarla. 8 mesi dopo la fine di questa relazione, Janis morì. Si trovava a Los Angeles il 4 ottobre 1970, aveva, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, 27 anni e morì per overdose, come sapete, di eroina. Molte biografie considerano quel soggiorno brasiliano con David come l'ultimo vero momento di speranza di Janis, praticamente un ricordo luminoso prima che tutto precipitasse. È uno dei dettagli più struggenti e umani della parabola di Janis Joplin. Il destino volle che comunque il capitolo brasiliano della sua vita e l'amore con David Newhouse trovassero una sorta di epilogo poetico e tragico proprio nel giorno della sua morte. E questo, appunto, molti biografi, come dicevo prima, lo definiscono il momento della lettera mai arrivata. Dopo il ritorno dagli Stati Uniti, la relazione tra Janis e David, appunto, si era interrotta bruscamente. David, come vi dicevo, era deluso e spaventato del ritorno di lei all'eroina, e non solo all'eroina, anche all'alcol, e decise di partire di nuovo per l'estero. Alcuni dicono che se ne andò addirittura nel sud-est asiatico, altri dicono in Messico. Comunque partì, andò via da lei. Janis però non smise mai di pensare a lui. Nelle lettere inviate agli amici ne parlava come dell'unico uomo che l'avesse mai amata davvero, per quello che ero, non per chi ero. Nei primi giorni di ottobre del 1970, David scrive a Janis una lunga lettera, spedita al Landmark Motor Hotel di Hollywood, dove lei alloggiava mentre stava appunto registrando l'album Pearl, di cui parlavamo prima. In quella lettera, secondo poi raccontato da biografi come Mira Friedman e Holly George Warren, che aveva scritto un libro molto bello intitolato Janis, Her Life and Music, David le diceva di voler far pace, di aver riflettuto su di lei e che avrebbe voluto rivederla, magari provando a ricominciare da capo. Però la lettera arrivò all'hotel il 5 ottobre 1970, poche ore dopo che il corpo di Janis era stato ritrovato senza vita nella stanza 105, e quindi lei non fece in tempo a leggerla. Fu Linda, la sua amica e stilista che era stata con lei in Brasile, a confermare l'esistenza. La lettera era lì, tra la posta che le avevano appena consegnato, e lei non l'aprì mai. E adesso ci andiamo ad ascoltare My Baby, dedicata a David, il suo grande amore.

Siamo arrivati all'ultima notte, la canzone per David. La sera prima della sua morte, il 3 ottobre 1970, Janis aveva registrato al Sunset Sound Records una delle canzoni più intense della sua carriera. Era intitolata Buried Alive in the Blues, che tra l'altro significa sepolta viva o sepolto vivo nel blues. Era prevista per quella sessione, ma Janis in realtà non la incise mai, perché purtroppo morì prima di mettere la voce. E questa particolarità, tra l'altro il brano comunque anche senza la voce di Janis fu comunque messo nell'album Pearl, che poi uscì postumo in qualche modo, e noi adesso comunque ce l'andiamo a sentire perché comunque, anche se purtroppo manca la voce di Janis, quel brano lì era molto importante per Janis, anche in rapporto al suo suo amore con David. E così ce l'andiamo a sentire, così come è rimasta senza la voce di Janis, ma allo stesso modo pubblicata, e quindi un brano di Janis Joplin, Buried Alive in the Blues.

ci si domanda cosa potrebbe essere stata questa canzone con la voce di Janis, non lo so, qualcosa di eccezionale comunque, ovviamente. Tuttavia, il giorno precedente, il 1 ottobre 1970, Janis aveva completato Mercedes-Benz e aveva lavorato con enorme intensità a My Baby, che abbiamo sentito, e a Woman Left Lonely, due brani che tutti i suoi amici sapevano essere dedicati ovviamente a David. In particolare a Woman Left Lonely sembra un ritratto preciso di quella frase: una donna, scritto così, aperte virgolette, una donna che rimane sola si stancherà presto di aspettare, farà cose folli, sì, nei momenti di solitudine, o una donna che rimane sola è proprio come te e me. Era la confessione, come potete immaginare, di una donna ferita che dopo aver amato si ritrovava di nuovo sola, fragile, in bilico. I tecnici in studio raccontano che quella sera Janis cantò con una commozione che fece piangere tutti. Sembrava quasi sapesse che qualcosa stava per finire. Ci mise dentro tutto ciò che aveva e più di così non si poteva. Questo lo disse Paul Rochelle, il produttore. Dopo la sessione tornò in albergo da sola. Fece una telefonata all'amico e road manager John Cook intorno a mezzanotte per discutere dei brani e del lavoro del giorno dopo. Però poco dopo, come dicevamo, morì per un'overdose di eroina. Un gesto non necessariamente intenzionale, ma certamente figlio di una, diciamo così, fragilità profonda. La tragedia della lettera mai letta e della canzone dedicata rende quest'ultima notte di Janis quasi simbolica. L'amore che aveva conosciuto in Brasile con David Newhouse rappresentava per lei una possibilità di salvezza, un ritorno a una vita, come dicevamo, più semplice, più reale. Quando tutto crollò, quell'amore restò sospeso, come se il destino si fosse divertito a sfiorare una redenzione, per poi strapparla via all'ultimo momento. In un'intervista di molti anni dopo, lo stesso David Newhouse raccontò: Janis era la persona più viva che avessi mai incontrato. Il Brasile ci aveva cambiato entrambi. Avrei voluto dirle che l'amavo ancora, ma come sapete la mia lettera arrivò troppo tardi. La canzone Woman Left Lonely insieme a My Baby divenne così il testamento sentimentale di Janis Joplin. In quelle voci graffiate, in quelle note blues, si percepisce il respiro del mare di Ipanema, la luce di Salvador, il ricordo di un ragazzo che l'aveva amata non come la star dei Big Brother on the Holding Company, ma come una donna libera e fragile. L'amore brasiliano con David Newhouse resta quindi uno degli episodi più toccanti nella biografia di Janis. Un incontro casuale sulla sabbia, un viaggio pieno di vita, una separazione dolorosa e una lettera d'amore mai letta, arrivata il giorno dopo la sua morte. È come se tutta la sua esistenza fosse racchiusa lì, in un blues eterno, dove amore e perdita si confondono nella stessa melodia. Io volevo leggervi alcuni pezzi tradotti di questo brano che adesso ci andremo a sentire, Woman Left Lonely, e dice: una donna lasciata sola si stanca presto di aspettare, può finire per fare cose folli, in un momento di solitudine e di rabbia una donna lasciata sola inizia a cambiare dentro, diventa fragile, tenera, quasi non sa più chi è. E se poi un uomo le promette amore, lei gli crederà, anche se mente, perché il cuore, quando è solo, si aggrappa a qualunque luce trovi. Una donna lasciata sola diventa affamata d'affetto, si veste di dolcezza e di ferite, e quando qualcuno la tocca, trema come se fosse la prima volta. Eppure, sotto tutto quel dolore, c'è ancora amore, un amore che non muore mai del tutto, ma resta lì, in attesa che qualcuno torni a cercarla. Infatti adesso noi ci andiamo ad ascoltare A Woman Left Lonely.

0: Un brano incredibile, bellissimo, stupendo, che ti prende lo stomaco, il cuore, tutto, brividi, perché quello che avete ascoltato è un autoritratto commovente che Janis fa di se stessa, del suo amore, della sua vita, della sua tragedia, ma anche della sua grandezza. Perché Janis canta come se parlasse di sé dopo la separazione con David, una donna forte ma adesso stanca, che ha bisogno di amore per non crollare. Ti sentite la voce rotta, il ritmo lento del brano, la malinconia che cresce verso il finale, no, del brano. Tutto evoca la sensazione di un cuore che non vuole arrendersi, ma sa comunque, è cosciente di essere lasciato solo. Vabbè. La nostra storia di oggi finisce qui, vi abbiamo raccontato questa incredibile storia di Janis Joplin, vi abbiamo fatto sentire soprattutto i brani di Janis Joplin e di questo siamo contenti e poi insomma abbiamo ricominciato, abbiamo rotto il ghiaccio, siamo ripartiti di nuovo. Io intanto per la prima cosa volevo ringraziare la redazione di Red On Air. Perché? Perché oggi mi ha fatto un grande regalo, cioè mi ha messo Franco in regia e io lo volevo ringraziare perché è impeccabile. Infatti avete sentito che la trasmissione marciava bene, tecnicamente. E quindi intanto volevo ringraziare, ma soprattutto Franco per la regia che ha fatto. E poi, vabbè, ringraziare ovviamente il mio compagno di avventure, Orni, ma certo, ma ti pare che io mi dimentico di te? Sei stato qui buono buono, visto che te eri pure un po' emozionato. E naturalmente adesso andiamo a ringraziare anche, come al solito, la fattoria Allegrenzi per la sigla finale che ci ha regalato, che è intitolata, come vi ricordate, ricorderete, Che pasa Milano. E poi vabbè, ringrazio ovviamente voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino adesso. Ci sentiamo la prossima volta con un'altra nuova storia nel mondo variegato, fantastico della musica. Ciao a tutti.
1: Che passa Milano, 19, sono sul metro, che qua si tira forte fino alle 6, e il zio del borsino parla del nord-est, come cazzo sono vestito io non lo so, il martedì è Tex-Mex, ma sei un coglione che la figa non ce l'hai, stasera bagno chi?

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

que ma domani si son italiani, si son che l'Europa son africani. Si parla che a voc, respira con as, si tenga una mamma che dimagria. L'ambidusi come varca, varca, attraverso acqua.

Sono qui per la cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa. Ogni creatura è un'isola davanti al mare. Ogni creatura è un'isola

0: Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola, il gasolio che scivola, un posto da aggiungere a tavola.
1: Lampedusa scuma varca, varca

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Questa canzone è la ricorrenza di un litigio, l'anniversario. All'inizio ci furono delle parole, dopo una mezz'ora delle male parole. Dopo tre quarti d'ora, un'ora, le cose. La casa. Amore mio, possiamo stare fino a domani mattina. Lo vuoi capire o no? Che non ci resta che la conversazione.

ospiterò la tua vita con il silenzio che fa. Ospiterò la tua vita senza domandare le parole come prove dell'amore che parlare non saprà. Un'altra volta è nella sorte di ogni giorno in ogni parte. Sposami, sposami, sono sicuro. Sposami, oltre non sopporterei tutto questo silenzio. Io devo parlarti, io parlerò. Un'altra volta e ti prometto che dopo me ne starò zitto. Quanta gelosia, sposa della sposa mia, che fa l'offesa silenziosa senza una cosa che sia pure una scusa per fare l'offesa. Io non t'accontento mai. Quanta gelosia, sposa della sposa mia, che fa l'offesa silenziosa senza una cosa che sia pure una scusa per fare l'offesa. Io non t'accontento mai. Ho perso la testa ed il cuore,

ospita tu la mia vita con le parole che ho. Ospita tu la mia vita, tutta la vita che ti parlerò.

sposa mia, che fa l'offesa silenziosa senza una cosa che sia pure una scusa per fare l'offesa, io non t'accontento mai. Quanta gelosia, sposa della sposa mia, che fa

è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Thank you.
1: Never again.

le giuste solitudini, stare in silenzio ad ascoltare. L'attesa è una suspense elementare, è un antico idioma che non sai decifrare, è un'irrequietezza misteriosa e anonima, è una curiosità dell'anima.

da speciale sgomento. No, non muovetevi, c'è un'aria stranamente tesa e un gran bisogno di silenzio. Siamo come in attesa, perché da sempre l'attesa è il destino di chi osserva il mondo con la curiosa sensazione di aver toccato il fondo senza sapere se sarà il momento.

che non riesco a penetrare. Non è ancora mio, perché in fondo anche il mondo nascente è un po' artista, predicatore e mercante e pensatore e automobilista.

l'attesa e il risultato, il retroscena di questa nostra vita troppo piena, è un andar via di cose dove al loro posto c'è rimasto il vuoto, un senso quieto e religioso in cui ti viene da pensare, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, al gusto della morte

l'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente

Vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo, bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità.

setta, meno fittizie. Ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta.

E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo. Però, per cortesia, lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote in nome

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una di queste promesse.